non ne avrai quel pennacchini, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante, non ne avrai.